cavaliro e battalo mi ne conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostaro.

Dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di questo spezzo. E la cui rei della pensione mi esige rei voi che ormono e la mattina sta spettacolo, che a più i semi farà sviraggio, che

orizzonte, c'è resti sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo un catapioco. Dimmi morì di chiesa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi sen censuro, i ferma so culo mi cadeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Me dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spenso. E la cuireio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo che a Dio i semi farà smiracolo.

adesivo che gesta nap. Mi ha traffic blocco da desiro, della spango i viro crack pendas, e mia carno che è mia lipo, uno tra pedita se mu attenda, se che è sta sfermio, c'è caputo, c'è morti sferce.

fleuris la horizonto, c'è si sfora la cielo, cae fetto essa schi el filino li porta scafon che da pioco, in memori di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta ostegulo mi senza insuro, i per maso culo mi chiedeva spri, e da vino, inter la cruro.

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro, il mi resesti di questo spenso. E la cui rei della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a te sei noi farà smiraggio, c'è il

in autobuso, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti del giusto spenso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più mi farà sviraggio, che al fecchio è sta svera

0: Mojo seco.
1: Mojo seco.
2: Kaj muziko.
1: Kaj muziko.
0: Muzei.
3: Cusciante sulla lasta ombro, fisci sto drivi stralatorno, sulla visaggio su subtila, al subridetto

Cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa con